0: all'alba tutti qui verrete.
1: Allora, zio, tutte le volte,
0: e tu fai fieschi.